na toi aussi. Tonga na toi, Malingu Natasha. Tangati metiti matangati dongona beti leti na ereta se watoso. Dame Wanda, Dame Batati Bonga, Akola Boti, le soir que ça, Kusa Baguetti, Asef Pe, Baguetti, Ndoa Bimbo aussi.

bella cona, c'è piaccia rappella, piaccia souvenirmi. Na peco ti piaccia Oliver Ngoma, e colla. Io a terna zo papa wimba, e te o. Soirée de nostalgie. Soirée nostalgique.